Ecco, tu sai, sì, sì che tu valutava ne metti ma te le metti, ma ne fino a sua cosa rilotta ti ne. Tanna, zaccaia le anche se mi aiuto, tanto che solo, ma se ho di lotta mi ne aggiunto a niente il luogo. Tavanna, tu sai,

Y la Conway Twitty ya caja en tu sitio de Diego de esta guacena costa. Tu chose, yo son paqueco así, diste arsen ella y telenicos o si chachonte, yo une tenue la taque, y funeral home go kitty le y tu le pipasta tu le kitty. Chachon tals at secos o son lights at secuyete y ya go tega kitty. Ta diste le si y tu tawo, guti hasta guacena quiste. Gusi kula tihtere si yone ammi ini di chihe kani carpentry ki di asi ya ki si wa kuhe alau takini guanu takini wate tihte di sa jun taono zene warete a ki si kuk enana a du le tihtere si kwepe cha ya a kakona tenga ki di tihte carpentry ki di le. Inta iga gusi kwa te du le gusi kwa te de sa tsonda gusi la te www.auroracollege.nt.ca i Aurora College i gusi la te du le i si April honen o taitsene gusi June bedlo gusi i Aurora College i 2026 gusi 2027 goga a kane tenga du le ki ti a ti te si tu ta wo guti a ta wo a che è la guida. In due tutta o guti he a che è la corte la dittere i guti ga se jo si dittere i government si dittere si a si tai che la uta che dittere si si batala on da che dittere e jo ilu McKenzie Valley Highway I kola Grace Bay kola kiti kuzo nuclear waste facility kiti Northern Ontario. I si yeye ke huri kuti ala kuta kiti. I si tite federal si ayune ka. I yeke ala kinta taka ka kiti titre si. I big ala zata gate titre tuta ami tuta na zate si kola kuhe kuti kani kuhe kuzo zate kani ka kiti. I see then Caroline Wozniak, see Deputy Premier in Leonda. I see Dittre, see a Yun Sri, Dittanats, I see then Nansu Danga, but I own the Hati. In that it didn't see Catinis, Nakinatins, Okinatins, Okinatigara, I Ayuna, I Woten Heko Ketega. In that it Ata, see Dutta go, see Fagos, we had an acre in Ikit Hati. Dutta, a Sileke, the Kaniga, Fagos, we had an acre, but an acre in Ihati. I goes o tihtere si ayuna i board kaniko hego ketete i ayuntani asi yaki si tani ala ketani ek ala keta kaniga go kete goes o tihtere si i si tihtere si ayuna i si ayuna yekun tayakun ila si i kute kula go hego sete tani ayi asi ke ala sete i go hego sete ga kiti. In that territorial hey federal government hey i si y si dite tuta koga si ayune yekunta yakuni la si ayune y tenekina kete tenek koke kukete ga hakit hati. In ta dite de si akisi a building Canada akriti. In ta dite de si y si dite de GNWTC yayun kunta teneke he kukete kani kuheta kunte y alaita kani ga kukete gate y si dite de si y I kutsena kiti ga hati. Gu si gula tihtere si yone tene koi di kon kente kone I nats ihti le I tane te beta ziti si I smart meter siri ti si in du si kani pe kone ke le kiti. Gashin ding melin sompa si na ka power ke si gashin hone no li mele kanet esi indo na ke khaya jo sompa ke si I yek one ni yek ene ki lega ke ti. In ta dihtere yo one sau slefe te chokula ku te I kula bek one I meters kani hiri ti le I bek one bek ene ki lega ke ti. In ta dihtere kani ye kwa kuke o ta Tim Hodgson hiri ti he I minister I Rebecca Alty he ka kuti zene ka yo kukinte I kani I meters kone kani ga kiti. In ta dihtere si yune